fanciulla per entrar, voi ce lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uom sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette. Al puntiere.